0: Nakamura Tasha. Pulla sheta pulla machine Nakamura Tasha.
1: Aye, me jasa hai tasa. Chala jasel tar basa. Me jasa hai tasa chala jasel tar basa.
2: Baghabua.